senza sclefeni, rotipici, rate voi! Lasci a cibo i mascellassini suavni, suavni momenti! Spondissi, sassuovenite, sarò spisslato!